varini. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti. Pariti